0: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
2: Sì, perché sento ma solo se ne avvisorando coccato.
1: In particolare ai gruppi parrocchiali.
2: Non ci hanno plebani e ciò porto a
1: modellare la vita sul Vangelo.
2: Ora busito quindi anche tu e la tita se vanno così così ciò e si io tascio da un buon Cristo sarà da te ne ma guetto via legge
1: dell'associazione Abeo
2: di Verona sentiamo per uno i Abeo e dieci letto in quinta sei
1: tremendo apprezzamento
2: per non glielo dietro i calem
1: piccoli pazienti e delle loro famiglie
2: o chi si bete che chi c'è l'adio e che ben vexet non ca aiucato
1: ai giovani
2: vedi il gondolato ai malati a talo cosa bete che c'è e c'è zi più casa c'è cosa bordoloc.
1: Domani celebreremo la memoria del Papa San Gregorio Magno.
2: Non è per noi San Gregorio Papa emblema piatto, o chi ne teste?
1: La Basilica di San Pietro.
2: O San Pietro Basilica di
1: Nuxi. Egli è detto il grande per la sua eccezionale attività di pastore.
2: Non è così grande che vuole che pastore ti abbia conosciuto mio.
1: Per la società.
2: O me è da sei casi che ho tanto dalom samaro.
1: La grandezza che attingeva forza e vigore. Igen nehis. I due ben vexati
2: c'è sono ciag. A Krisztus bevetett élő hitből merített erejét és hatalmát, az ő példája ébreszen mindannyiatokban megújult és mély bizalmat Isten iránt, aki a kegyelem és a remény forrása mindannyiatokra áldásomat adom.